è un latte show. È un latte show. Ábrese paso un oso canto. È un abrazo, celebrando cada avance que vamos juntas.

0: prima del 1,26, che arriva là.
1: Era d'accordo, non stavo sempre che mi chiamavano.
0: Fare toccare una roba.
2: Quindi chiediamo il suo diario, un pezzo di cucano, sa poche perle, per compiare il
0: dono. Pensavo che era mentira,
2: è un concorso di banda con il 1,20, se non fosse per voi, scriviamo, diciamo, musica, senti moltissima frasia, sono esos migliores.
0: Nunca volevamo sapere che non chiamare del sgaglio.
2: E solo se lo spazza,
0: però. Vediamo così qua.